che la rete ha fatto tremare e in mano il culo sacra la come tutti le canne. Io prendo la mia.